0: Grazie occhi e cusan bianchi.
1: Rádio Minas BH, ligue e participe. 31 98481 7343.